0: treningu rozegrać prawdziwy mecz. O tym wszystkim dziś porozmawiamy.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Na korcie już Magda Żelazowska, sędziuje Kasia Dubrawska, ja trzymam wodę i ręczniki, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do 19.
2: Ascolta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video, ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia. Io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!